Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. E si avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaful afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre queste idee internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le

più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaful afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'Iowa. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaful afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre queste idee internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaful afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'Iowa. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'Iowa. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo. SpaceX is shaking up the tech landscape by bundling X Premium, the Grok AI Assistant, and the Cursor Code Editor into a single unified subscription. This new all-in-one offering aims to streamline the workflow for power users, combining social media features with high-end development tools. Pricing for the new tiers is set to range from just $8 to $200 per month, depending on the level of access required. Amex is introducing a framework to prevent AI agents from making unauthorized purchases. As personal AI agents increasingly handle transactions on behalf of their users, the non-deterministic nature of large language models means these bots are prone to errors. This raises the

Cellodex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'Iowa. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cellodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaful afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. No. Thanks for listening and enjoy the music on CeloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre queste idee internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre queste idee internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di 299 dollari. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli 8 dollari a 200 dollari al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaful afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaful afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'Iowa. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cellodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'Iowa. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati.

Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di 299 dollari. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli 8 dollari a 200 dollari al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cellodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. E si avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaful afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre queste idee internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre queste idee internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaful afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'Iowa. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente.

Spasexy sta scuotendo il panorama tecnologico offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre queste idee internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di 299 dollari. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli 8 dollari a 200 dollari al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza

presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre queste idee internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'Iowa. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di 299 dollari. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX si sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli 8 dollari a 200 dollari al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'Iowa. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cellodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. E si avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia information used to understand customers. Flocker is pitching this Wednesday on the startup battlefield stage at TechCrunch Disrupt 2024. That's all for now. Thanks for listening and enjoy the music on Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaful afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre queste idee internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'Iowa. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico

Da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceXy sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. E si avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaful afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre queste idee internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'Iowa. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaful afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di 299 dollari. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX si sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli 8 dollari a 200 dollari al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli $8 a $200 al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre questa idea internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di 299 dollari. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente. SpaceX sta scuotendo il panorama tecnologico, offrendo un unico abbonamento unificato che include X Premium, l'assistente intelligenza artificiale Grok e l'editor di codice Cursor. Questa nuova proposta completa mira a semplificare il flusso di lavoro per gli utenti esperti, combinando le funzioni dei social media con strumenti di sviluppo di alto livello. I prezzi per i nuovi livelli varieranno da soli 8 dollari a 200 dollari al mese, a seconda del livello di accesso richiesto. Amex sta introducendo una struttura per impedire agli agenti di intelligenza artificiale di effettuare acquisti non autorizzati. Poiché gli agenti personali di intelligenza artificiale gestiscono sempre più spesso transazioni per conto dei propri utenti, la natura non deterministica dei modelli linguistici di grandi dimensioni rende questi bot soggetti a errori. Ciò aumenta il rischio che l'intelligenza artificiale possa sbagliare e compiere operazioni non autorizzate. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tech. Oggi 13 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Bill Gates suona l'allarme per il rapido progresso dell'intelligenza artificiale, definendo l'intelligenza artificiale non regolamentata come una delle invenzioni più pericolose per l'umanità. Egli avverte che, senza una supervisione adeguata e una cooperazione internazionale, questa tecnologia rappresenta un rischio significativo per la sicurezza globale e la stabilità sociale. In vista del prossimo anno, Gates chiede azioni urgenti per stabilire standard di sicurezza e strutture di governance per gestire questi potenti strumenti in modo responsabile. Il CEO di Dell, Michael Dell, respinge l'idea di una bolla dell'intelligenza artificiale, sostenendo che la domanda di calcolo ad alte prestazioni rimanga robusta. Avverte che l'offerta di chip essenziali per l'intelligenza artificiale potrebbe restare limitata fino al 2030, mentre le imprese continuano ad ampliare le proprie infrastrutture. Questa prospettiva a lungo termine suggerisce che l'ossatura hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sia ancora nelle sue prime fasi di espansione. Ramaphul afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho provato a proporre queste idee internamente, ha dichiarato a Fullo. Hanno detto di no. Ma una nuova analisi di McKinsey & Company evidenzia come l'intelligenza artificiale sia destinata a rimodellare profondamente la forza lavoro nel centro dell'OWA. Il rapporto suggerisce che, sebbene l'intelligenza artificiale automatizzerà i compiti di routine, creerà anche nuove opportunità per ruoli incentrati sull'uomo e una maggiore produttività in tutti i settori della regione. Per le imprese e i lavoratori locali, i risultati sottolineano uno spostamento verso un modello collaborativo in cui l'intelligenza artificiale funge da strumento per potenziare e non solo sostituire le capacità umane. Apple ha lanciato ufficialmente HomeView, il nuovo centro di controllo per la casa intelligente, che diventerà il fulcro dell'ecosistema Apple Home al prezzo di $299. Il dispositivo offre diverse opzioni di installazione, incluso un modello specifico da parete progettato per integrarsi perfettamente nell'arredamento domestico. L'obiettivo è centralizzare la gestione della casa intelligente, offrendo un'esperienza più integrata agli utenti che desiderano coordinare i propri dispositivi connessi. Questo nuovo hardware rappresenta un passo significativo nella strategia di Apple per semplificare ed espandere la propria infrastruttura domestica intelligente.